Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo oggi la festa della Santissima Trinità, nella quale viviamo la prima comunione di Alice e preghiamo per la sua famiglia, per lei. Ricordiamo davanti a Dio tutto ciò che siamo, supplicando la sua misericordia perché rimetta nei nostri cuori il dono inestimabile della sua amicizia. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre,

Preghiamo. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio parola di verità e lo Spirito santificatore per rivelare agli uomini il mistero ineffabile della tua vita, fa che nella confessione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: A te la lode e la gloria nei secoli.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
0: Benedetto il tuo nome glorioso e santo.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
0: Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
0: Benedetto sei tu sul trono del tuo regno.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
0: Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
0: Benedetto sei tu nel firmamento del cielo.
1: A te la lode.

Dalla seconda lettera di San Paolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo, tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Dio è uno solo, ma non è da solo. Il mistero che celebriamo oggi della Santissima Trinità ci porta dritti dritti al cuore di Dio, come è fatto Dio, come vive Dio, di che vita vive. Non è una beata solitudine, ma, ci rivela la nostra fede, è una comunione di persone. Come facciamo a scoprire che Dio è fatto così? Beh, anzitutto da come ce lo ha fatto conoscere Gesù, che ha vissuto tutta la sua vita in rapporto col Padre e facendo di tutto perché ad agire nella storia fosse lo Spirito, fino, abbiamo celebrato poche settimane fa, al dono della Pentecoste, dell'Ascensione. Cioè Gesù è uscito fisicamente dalla storia per inaugurare il tempo dello Spirito, che è quello che stiamo vivendo noi. Durerà questo tempo dello Spirito fino al ritorno finale di Gesù, ma la Trinità è sempre all'opera. C'è un secondo indizio da cui capiamo che Dio è così, e lo possiamo prendere da quella caratteristica che Dio, il Creatore, ha scelto quando ha voluto creare l'uomo. Sapete che nel racconto della Genesi Dio crea tutta la realtà, ma quando arriva a creare l'uomo usa un criterio che non ha usato per tutto il resto. Crea l'uomo a sua immagine e somiglianza. Dunque noi possiamo dire di essere creati a immagine e somiglianza di Dio, che è Trinità d'amore. Da cosa lo capiamo? Dal fatto che anche noi, come Dio, non siamo pensati per rimanere da soli. La prima comunione di Alice, che ricorda la nostra, il battesimo che abbiamo ricevuto, gli anniversari di matrimonio che celebreremo nella Messa delle 11, tutto quello che noi viviamo nella nostra vita ci ricorda che non siamo fatti per essere lasciati da soli, per essere abbandonati, per essere scaricati, per essere traditi, per essere messi in un angolo. Dio non ci ha creato per questo, perché Lui stesso non è fatto per questo. Allora, mentre celebriamo il cuore di Dio, carissimi, oggi scopriamo il nostro cuore e come siamo fatti noi. Scoprendo come è fatto Dio, scopriamo come siamo fatti noi. Unico, ma non da solo, esattamente come noi, unici, originali, irripetibili, non duplicabili, non fotocopiabili, ma mai soli. Questo ci consente di vivere tutti i dettagli della nostra vita, anche chi è costretto a viverla da solo, cercando che cosa è in grado di farci compagnia. C'è qualcosa, c'è qualcuno che è veramente in grado di fare compagnia al nostro cuore? O dobbiamo farci andar bene qualsiasi cosa, qualsiasi modo di stare insieme, qualsiasi modo di tirar sera, qualsiasi modo di lavorare, di studiare, di avere gli amici, di tirar su famiglia? Va bene tutto o no? No, lo sappiamo molto bene. Nella vita non possiamo essere pressapochisti, grossolani. Occorre far caso a tutti i dettagli di cui il nostro quotidiano si riempie. Chiediamo allora per Alice, chiediamo per ciascuno di noi, di riscoprire la compagnia di Cristo al nostro istante quotidiano, di tutti i momenti, perché è lì che verifichiamo personalmente che cosa è in grado di riempire il cuore e che cosa non è in grado di riempirlo. Guardando a Dio, che è fatto così, comunione di persone, impariamo anche noi a stare insieme in un modo originale. Supplichiamo la Vergine Maria per questi doni. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio. Visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, luce da luce, da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, con fiducia innalziamo a Dio le nostre preghiere. Rispondiamo insieme, ascoltaci, o Signore.
1: Per l'unità dei credenti in Cristo, la Trinità divina, modello supremo di comunione e perfetta armonia, ispiri alle comunità cristiane percorsi di piena riconciliazione nella verità e nella carità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per le famiglie cristiane, sappiano custodire il dono della vita e testimoniare la bellezza dell'unione sponsale che il Padre ama e benedice, il Figlio rende pura e santa, lo Spirito Santo ravviva e consolida. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per la nostra comunità, ognuno si accosti con fede viva al sacrificio eucaristico, offrendo al Padre se stesso e i bisogni del mondo, in unione con Cristo Signore, presente nel pane e nel vino, che lo Spirito santifica e consacra. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la nostra sorella Zuliani Giovanna, che questa settimana è tornata alla casa del Padre, il Signore misericordioso la accolga nella pace eterna. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Esaudisci, o Padre, le suppliche che il tuo popolo ti ha innalzato per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci alziamo. Santifica, Signore nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale sui quali invochiamo il Tuo nome, e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a Te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il Tuo Figlio Unigenito e con lo Spirito Santo sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della Tua gloria, noi lo crediamo. E con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del Tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare Te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza nella maestà divina. Gli angeli e gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da noi. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, siano per noi pegno di salvezza dell'anima e del corpo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Ci prepariamo per la messa. Il primo canto sarà il numero 254, te lo diamo Trinità. Ricordo di spegnere i cellulari.

Canto numero 254.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo oggi, nella festa della Santissima Trinità, gli anniversari di matrimonio, che sono il richiamo più bello e quotidiano al sì di Dio alla nostra vita. Chiediamogli perdono per tutte le volte che abbiamo preferito e scelto altro. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo, o Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità e lo Spirito santificatore, per rivelare agli uomini il mistero ineffabile della tua vita, fa che nella confessione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: A te la lode e la gloria nei secoli.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto il tuo nome, glorioso e santo.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
0: Benedetto sei tu nel Tempio Santo glorioso.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
0: Benedetto sei tu sul trono del tuo regno.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
0: Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
0: Benedetto sei tu nel firmamento del cielo.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo, tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Cantiamo l'Alleluia, pagina 22.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore. Dio è uno solo, ma non è da solo. La festa, carissimi, che celebriamo oggi ci porta dritti al cuore stesso della vita di Dio. Di che vita vive Dio? Di che cosa è pieno Dio? Scopriamo che non è una beata solitudine, ma è una comunione tra persone. Proprio questo termine, comunione, che dovremmo sempre pronunciare con un certo timore e tremore, perché tra noi uomini è impossibile viverla se non la concede Dio, ci aiuta a cogliere anche il cuore stesso della festa che viviamo oggi insieme a queste coppie di sposi che celebrano vari anniversari di matrimonio. È l'anniversario di cosa? 50, 55, 20, 10, 25, di che cosa? Anni da cosa? È importante che ci aiutiamo a capire questo, perché altrimenti rischieremmo o una autocelebrazione. Abbiamo resistito tutti questi anni. Oppure rischieremmo di dare per scontato persino un traguardo come questo. La liturgia di oggi ci aiuta. Se riandiamo al racconto della Genesi, tutti noi ricorderemo un particolare, che quando Dio crea la realtà, a un certo punto, decidendo di creare l'uomo, usa per creare l'uomo un criterio che non ha usato per creare tutto il resto. Perché quando Dio decide di creare l'uomo, dice, utilizzando curiosamente la prima persona plurale, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. In che cosa noi assomigliamo a Dio? C'è qualcosa nel nostro umano che possiamo sorprendere come somigliante a Dio? Il fatto che anche noi, come Lui, non siamo stati creati per essere isolati, per essere abbandonati, per essere dimenticati, per essere trascurati, per essere scaricati, per essere traditi. C'è in noi un imprinting, cioè un indizio indiscutibile che ci aiuta a riscoprire l'immagine di Dio impressa nella nostra. Siamo fatti a sua immagine e somiglianza anche per questa ragione. Così come la Trinità ci rivela che Dio non è da solo, così noi non siamo fatti per rimanere da soli. Che cosa succede quindi nella vita? Che più diventiamo grandi, più la vita si fa drammatica, più le cose si danno appuntamento per metterci con le spalle al muro, più viene a galla tutto questo desiderio di non rimanere da soli. E qui si aprono varie partite, perché c'è chi tenta di tamponare questo desiderio, accontentandosi di un qualsiasi modo di non rimanere da solo. Uno inizia a farsi andare bene tutto,
qualsiasi compagnia, qualsiasi amicizia, qualsiasi modo di arrivare a sera, qualsiasi modo di lavorare, di studiare, di invecchiare, di tirar grandi figli. Uno inizia ad accontentarsi, a farsi andar bene tutto, e il suo contrario ha, come tutti, questa urgenza di non essere da solo, ma la trascura, la maltratta, la soffoca, perché è veramente pesante farci i conti. Meglio una puntura di anestetico e andare avanti come viene. Si può vivere così, lo sappiamo molto bene, che si può vivere così, anche avendo ricevuto il dono della fede, anche avendo ricevuto il dono di tutti i sacramenti possibili e immaginabili, anche avendo ricevuto i doni più importanti dello Spirito Santo, si può a un certo punto vivere così, facendosi andar bene tutto, diventando uomini e donne di bocca buona. Ci sono però alcuni tra noi che non vivono così, che decidono di fare una verifica personale di che cosa è realmente in grado di farci compagnia nella vita. C'è qualcuno, c'è qualcosa che è fatto per me? Che è stato pensato per me? Che qualcuno ha intuito e creato per me? E così, carissimi, accade un miracolo, il miracolo della corrispondenza. A un certo punto della vita uno si imbatte in una persona che si accorge essere fatta per lui. Non nel senso che l'uomo giusto, la donna giusta forse non esistono, ma che è l'uomo e la donna per lui, per lei. Fatto per lui o per lei. E uno deve fare i conti con questa corrispondenza, perché è unica. Non c'è un'altra persona che è in grado di accenderla alla stessa maniera. Non c'è un'altra cosa in grado di fomentarla in quel modo lì. È unica. Una corrispondenza unica. E allora queste persone, che non sono abituate ad accontentarsi di qualsiasi modo di vivere la vita, decidono di verificare questa corrispondenza, di andare a fondo di questa eccezionalità, di questa presenza così originale e unica che uno neanche pensava potesse esistere. E vede il rapporto con quella persona dove conduce, cosa costruisce, cosa fa nascere in sé, di che cosa lo riempie, fino, una volta fatti tutti i passi che servono, a decidere di dire di sì, prima ancora che a quella persona, a colui che ce l'ha data. Ecco, carissimi, qual è l'anniversario che celebriamo oggi. È il sì detto, prima ancora che al marito o alla moglie, a Cristo, che ci ha donato la grazia di incontrare il marito e la moglie. Perché un giorno o il marito o la moglie non ci saranno più, si rimarrà da soli, ma colui che ce lo ha dato, che ce l'ha data, rimarrà sempre. Non è un sì provvisorio, è un sì definitivo, che certo, la morte, di cui la morte rompe il legame fisico sulla terra, ma non è che è in grado di cancellare una vita. Celebriamo dunque, questa è la prima cosa, carissimi, che raccogliamo grazie a queste coppie di sposi, celebriamo l'anniversario del loro sì a Cristo, che ci ha dato la grazia di incontrare a un certo punto della vita un uomo e una donna che sono stati in grado di rendere carne e sangue la corrispondenza che il nostro cuore avverte con il cuore di Cristo. Ed è nata una storia che continua, certamente diversa da come è iniziata, perché cambiamo noi, cambiano le circostanze, cambia tutto, ma non cambia la ragione per cui uno ha detto quel sì. Si realizza così sulla terra ciò che definitivamente accade nella Trinità, un rapporto dove tutto è incentrato all'esaltazione dell'altro, una gara
dove ciascuno fa il tifo per l'altro, perché l'altro sia sempre più di Cristo. Questo è il matrimonio cristiano. Una gara perché il marito sia tutto di Gesù e la moglie sia tutta di Gesù, perché ci si può possedere tra uomo e donna solo se l'uno e l'altro sono tutti e due di Cristo, altrimenti diventa una prigione. Il matrimonio diventa una prigione, una gabbia dove manca l'aria. Da cosa ce ne accorgiamo? Che facciamo di tutto per star fuori di casa, per esempio. Che dobbiamo trovare dei diversivi, che la persona con cui stiamo insieme non ci stupisce più, non ci riempie più di gusto, ci abituiamo persino alla mattina quando ci svegliamo al fatto che è ancora lì con noi. Facciamo subito la verifica se il nostro rapporto è diventato solo nostro o se Cristo è ancora il protagonista. Subito la facciamo, non c'è bisogno di girarci intorno, perché tutto diventa una preoccupazione a farlo andar bene, o a tirare, dobbiamo tappare il naso, le orecchie e gli occhi per andare avanti. Vabbè, ormai purtroppo l'ho scelto, cosa faccio? Questa è una condanna a vita. E guardate che il matrimonio può diventare così. Tanti lo vivono così, non ci si cerca più, non ci si desidera più, non ci si considera più, non ci si stupisce più della presenza che è l'altro. Diverso è un rapporto che diventa una gara, è un'immagine molto bella che usa San Paolo in una delle sue lettere, una gara perché l'altro divenga sempre più di Gesù. Scopra sempre di più, si innamori sempre di più di Gesù. Questo consente un amore vero tra i coniugi, e questo si vede anche da come vengono grandi i figli. Non padroni dei genitori, non con il guinzaglio in mano e i genitori dietro, ma stupiti di avere in casa un uomo e una donna che possono guardare come un desiderio per sé. Perché tutta la società a gambe per aria che abbiamo costruito e stiamo costruendo nasce da questo cortocircuito. La paura per la differenza, l'inversione dei ruoli, la confusione che regna sovrana dappertutto, l'incapacità di comunicare delle certezze nella vita, la debolezza che ci divora man mano che invecchiamo, i dubbi, i sospetti su tutto, persino sulla fede, e perciò ci ritroviamo dei ragazzi totalmente infragiliti perché hanno degli adulti che non sanno più dove vanno. Sono partiti a un certo punto della loro vita, ma adesso non sanno più dove sono. Non è che c'è una ricetta o qualche seduta da chissà quale psicoterapeuta che risolva la questione. L'unica questione è quella che stiamo celebrando adesso. Cristo, dove è finito nel nostro rapporto? Chiediamo, carissimi, questa grazia di riscoprirlo tutti, chi celebra anniversari, chi è rimasto vedovo o vedova, chi non è sposato, chi si è sposato ma le circostanze della vita o la propria fragilità ha mandato per aria tutto, tutti chi è stato chiamato alla verginità, tutti chiediamo la grazia che Cristo torni ad essere l'unico amore. Questa è la radicalità di cui abbiamo bisogno, l'unico amore, non uno tra i l'unico amore. Soltanto se Lui è l'unico amore, allora potremo vivere veramente tutti gli altri amori che per grazia di Dio la Trinità non ci fa mai mancare. Ma se non è Lui l'unico amore, noi, per come siamo fragili, testardi e distratti, ci attacchiamo a qualsiasi cosa e iniziamo a fare che cosa? Cambiamo i nomi, facciamo i furbi, cambiamo i nomi alle cose.
tutto diventa famiglia, tutto diventa educazione, tutto diventa sequela, tutto diventa comunione, tutto diventa compagnia, tutto diventa unità. No! No! Non confondiamoci. Non confondiamoci. Perché Dio ha usato un metodo preciso, l'esaltazione della differenza che c'è nell'altro. E la Trinità, se è preoccupata di una cosa, è questa, che ciascuno di noi sia esaltato nel punto di originalità che lui stesso ha messo nel nostro cuore e che a un certo punto ha incontrato un altro punto di originalità con cui ha deciso di passare tutta la vita. Domandiamo questa grazia che libera, libera tutto e libera tutti, senza bisogno di trovare escamotage o scorciatoie. Domandiamo alla Vergine Maria, che è la madre dell'unità, questa possibilità di riscoprire nuovamente quel sì, che anzitutto Gesù ha detto a noi e che noi abbiamo detto a Lui. Sia lodato Gesù Cristo.

Credo in un solo Dio. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, con fiducia per queste coppie, per ciascuno di noi, innalziamo le suppliche che nascono dai nostri cuori. Rispondiamo insieme: ascoltaci, o Signore.

0: per l'unità dei credenti in Cristo, la Trinità divina, modello supremo di comunione e perfetta armonia, ispiri alle comunità cristiane percorsi di piena riconciliazione nella verità e nella carità. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per le famiglie cristiane, sappiano custodire il dono della vita e testimoniare la bellezza dell'unione sponsale che il Padre ama e benedice. Il Figlio rende pura e santa. Lo Spirito Santo ravviva e consolida. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per la nostra comunità, ognuno si accosti con fede viva al sacrificio eucaristico, offrendo al Padre se stesso e i bisogni del mondo, in unione con Cristo Signore, presente nel pane e nel vino, che lo Spirito santifica e consacra. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per Ziliani Giovanna, che questa settimana è tornata alla casa del Padre, il Signore misericordioso l'accolga nella pace eterna. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore. Esaudisci, o Padre, le suppliche del tuo popolo, per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci alziamo. Santifica, Signore nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale, sui quali invochiamo il Tuo nome, e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a Te gradita, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il Tuo Figlio Unigenito e con lo Spirito Santo sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della Tua gloria, noi lo crediamo, e con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del Tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare Te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza nella maestà divina. Gli angeli e gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non darci alla tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

rimaniamo seduti. Adesso chiamerò le coppie che celebrano gli anniversari di matrimonio. Quando le chiamo si alzano, man mano che le chiamo, poi faremo il gesto della benedizione di questi sposi. Celebrano 55 anni di matrimonio Fausta e Luigi. 50 anni di matrimonio Anna e Alberto, Anna e Luigi, Cettina e Antonio, Graziella e Giuseppe, Maria Rita e Luigi, Martina e Dario, Rita e Giulio, Teresa e Angelo. Celebrano 20 anni di matrimonio Venera e Gabriele, 15 anni di matrimonio Francesca e Matteo, 10 anni di matrimonio Maria e Alessandro. Cari fratelli e sorelle, ricorrendo i vostri anniversari di matrimonio, giorno in cui, mediante il sacramento, congiungeste le vostre vite in un vincolo indissolubile, siete venuti nella casa del Signore per rinnovare quegli impegni solennemente presi davanti all'altare. Perché la divina grazia vi confermi nel santo proposito, rivolgete a Dio il vostro ringraziamento e la vostra supplica. O Padre, principio e fine di tutte le cose, in te ha posto il suo fondamento la comunità familiare. Ascolta con bontà le preghiere di questi sposi e fa che sull'esempio della Santa Famiglia di Nazareth aderiscano con gioia alla tua volontà per lodarti senza fine nella beatitudine della tua casa, per Cristo nostro Signore. Dio onnipotente e Signore dell'universo, noi ti lodiamo e ti benediciamo, perché in principio hai formato l'uomo e la donna e li hai uniti in comunione di vita e di amore. Ti rendiamo grazie perché hai unito questi sposi nel vincolo santo a immagine dell'unione di Cristo con la Chiesa. Guardali, o Signore, con occhio di predilezione, e come li hai guidati tra le gioie e le prove della vita, ravviva in loro la grazia del patto nuziale. Accresci l'amore e l'armonia dello spirito, perché con la corona dei figli che oggi li festeggia, godano sempre della tua benedizione. Per Cristo nostro Signore.

trovate gli appuntamenti della settimana sulla Porziuncola. Venerdì celebriamo anche noi il 18 anni, io e i miei compagni, i 18 anni di sacerdozio, durante la Santa Messa delle 18:30 nella parrocchia Sacra Famiglia. Chi vuole unirsi alla nostra gratitudine a Dio può farlo, almeno con la preghiera. Invochiamo su tutti la benedizione, preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, siano per noi pegno di salvezza dell'anima e del corpo, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Faremo adesso la foto insieme a tutte le coppie e dopo la messa invitiamo le coppie giù al bar dell'oratorio per un aperitivo. Facciamo un applauso. Nel nome del Signore andate in pace.